I de Rosselló, un animal che la città catalana de Sardegna, a cantare la sbalzicas. A io opera, a scumenza ma che sonetto, a mosvera sans.